0: tira preto.
1: Meni monyam pranaso.
0: Amati meni monyam pre.
1: Maware pamre.